le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.